0: radio con
1: Campione Radio.
2: K5 News FM. Super Cool Litan at Tawana.